say, to a no mere ne mere pa. What di ayare sabi iba? What di sujache? What di sujache? Awo yache?

Saman Kasi. And Misa Eriko Pari Mensa. Ahidia Se. Ekwa Pim. Open Flowers Papato. And Anyame di design a demo. Would you drew? I really see ya. We say, Hini a Tom Flowers. Mr. Bra Eric. Bra.